0: es diu en Kimono. Creuen pel segell Tom Tony i la veu de l'Ensorrenti destaca en aquest combo que ho toca tot. Ho toquen en directe. Fan música de ball a l'antiga. Són una banda imparable. I la música tens, una de les peces del seu Kimono Sound, favorita de casa des de ja, a les meves sessions des d'ahir. I sempre aquí, el so de la FM Dicat.
1: Vista de fusta, la secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto.
1: Amb Miki Puig, la secta del ball té sacerdot.
2: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre. Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure.